0: mio peon na sa onfo sta certo ma io a peon me ade lugo ti le vai termine io le pos fai sta tore e li lolo e mo ia e lolo tu ia e ora te mi fa fitta o di pol o fa mi so mi fa pin ia le lolo la ia ia peo ma fa peo ta tu te tu no ala e le ia si e tatta noi I was a terminator, I told not to stand up there. I said, Oh, madam.
1: You know?
0: I have a pair all the time, you know, that they law, the mamma is usual, you have mother telling no for issues. If I think of you for down now, why, if no fear of young fire, that took that up so strongly for his stomach. While I'm all happy to my tongue, all I hate that you like that.
1: My little.
0: On that wall, I said to him, I said, I was falling out and I told me, she don't have what it is to give out to a And that way, and it's for your hope for Ben Arna. Now, yes, if so, son, you pay yourself. So, son, if we're there to say, I'm going to open the tire. Yes, I'm going to be there to a little sugar for Ben Arna to sing.
1: Famunia foile tue tu sai male fa so mai fa taimo la mai a o ta uele sui lele foi taule fa peo ta to tu si fa taule la lulangi e moni mal fa maoni ole au ke usiano i nei ono po o taule fa tau inol tu spa ia e pe o fa tau i a mionga peon ta uele sui e te tau o na olai O le winga tonua nā o le vāenga lea pio nā vatua i vāenga pio nā utā ua i le amatanga. O nā tura i e ono o lo ma manua i e lea tua le tangata. O le fina ngalo lea tua ina ia mawhaio nā olai pio nā tā ua lewa maua mai ina ia olai. Olai le upu, olai le amio, olai le alofa, olai le loto ma le faa uta uta ma olai le le ngao yoa. Ola ile le ngao ya. Ta ua ile pese mua mua sa ta ua ile fesili fapea. Aise a ele tali ai. Aise a ele ua mafu ai. Piona ta ua ile pese le anto e ta inatu nei. E ta ua ifo ile pese le. Olo wa lofa wa nau nau. E au ina mai. E tali ai. Ia o te fatalofa tul vala au. Lewe jato vala au.
2: Alofa malo, le sai fua lau lei, la sunga lpa peangainga.
1: Ia, soi fua manuia.
2: Ia le li.
1: Haftai.
2: Ia fia faa soa tu fo i le fesili wa au mai. O le fesili pe faa pe feo na faa ia au mafaa taita inga. A lea wata au mai e paulo ya te ita hatou le faa taita inga tau o naolai. A, awa o le avea o oe o sangata o le tau lea lea. Ia lewa umana tusi e le tusi a le apostolo Yohane e le meta o le tau lea lea. O wing o lo o le tau lea lea, o lo o yele maa losi. O le taimele o le faa lea lea bale o le maa losi o le meo le tau lea lea. A o lewa mai lea popo inga le apostolo ilo na tali I faa lea ngang. Pa mai awane ino ino la se tasi ilo tau lea lea. E faa pe nafo ya te au, o se faa ta ita inga le lei lea, mo la u faa nau. To se tasi ya, e va ai mai la wa amio, lewa lau mai e paulo me tau ona faa ta ita I eitangata ya ta ita, o le amio. O lo fa tua tua ile upu, o lo walofa, o lo loto. Ah, malele ngao ya. Tu sa olewa amai ele apostolo paulo le, apopo inga ilo na tali ifa le anganga. A, te fate ita inga le leila ya sea, o lo na wing. E taona le leila wa amio. E taona mamala wa amio. O lo uloto, e taona le leila uloto. E taona o walofa iso se tasi. E te tafo yona o na mamala uloto. Fai maile olfa upu suma tolu. Ya e fa sanga le fai tau lea, fai tau le upo lea tua, o le upo e au au, e au ai, e fa tonu, e fa poto ai, fa mai lea, e tau ona e apua pua ai atu, a fai wa yei le upo lea tua ya te au, ma fai ona o apua pua I se o se tasio lo onge le upo, e ma fai ona o fautua yai, I se wo o fa le tonu, e ma fai ona o wa au au ai la ufa nau, e ma fai ona o wa au au ai, I se tonu yo tofi lea onga sta, a fai oa o se fai a onga sta, Ma fai ona o wa'a wa'a wa'a ilo fa'a na wa'a lea tua. Ia, ina ia, le lei ai lo'u tangasa, fa'a tua tua I lea tua. Fai mai, ia ia te oe le fa'a tua tua. Lo na winga, o le fa'a tua tua, o lewa tato I loa umale winga o le fa'a tua tua. Ia vea o stangata e fa'a tua